0: La voz de Ana Vilela en Wave para este disco que alterna canciones de Antonio Carlos Jobim y de Domenico Modugno.
1: È vero, credetemi accaduto di notte su di un ponte, guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. A un tratto qualcuno alle mie spalle

cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guardi a me, io mi innamoro così. Sapere una cosa da te.